con te è una fantasia. Non hai capito che la vita poi è una sola, è meglio viverla. È come perdere tempo, e tu lo sai.

0: Radio Tirol.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero